0: millennial e gli dico: ma in che senso? Cioè, nel senso, come fate a conoscere questa canzone? Cioè, questa è una canzone dei miei anni, non è una canzone dei vostri anni. Loro fanno: eh sì, però cioè, la musica bella si ferma nel 2013.
1: Ecco, vedi? Quello è stato il periodo d'oro parlando di musica elettronica, è stato il periodo d'oro delle DM,
0: certo,
1: di Avicii, eccetera. Sta tornando tanto di moda, è virale su TikTok un disco del 2002 di Mickey che è Just the Way You Are, da non confondere con il titolo di
0: Bruno Mars in mente.
1: No, è un'altra che è sempre con una chitarrina molto dolce, molto proprio stile classico, stile proprio dei primi anni 2000. E sta andando viralissimo su TikTok. Nel frattempo c'è una zanzara.
0: Mi sa che l'hai presa.
2: L'ho presa.
1: L'ho presa io, sentite che non so,
0: l'hai
1: non so se avete sentito.
2: L'ho presa.
1: E quindi comunque poi stanno andando virali anche tornando virali Jonas Brothers, Demi Lovato,
0: tutta quella parte lì, tutta vedi?
1: Miley Cyrus, ma la Miley Cyrus parliamo dell'epoca, quindi comunque
2: della palla per sfondare i muri.
0: Ma diciamo, prima ancora
1: Disney Channel,
0: Channel proprio, esatto. Ma è anche bene secondo me che stia tornando un po' la musica suonata, perché si stava un po' perdendo.
2: Se ne sentiva la mancanza.
0: Sì, vero.
2: Va bene, invece chi suona tanto e suona bene e fa
1: canta bene.
2: E canta bene.
0: Madonna, se canta bene.
2: Elisa, amore.

0: stata una foto.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
2: E siamo arrivati al volo, veramente, anche questa sera siamo volati fino alla
3: sì,
2: fine.
3: Sì, veramente, veramente.
2: Questa sera è volata.
3: È andata veloce stasera.
2: Ci siamo divertiti, abbiamo chiacchierato tanto, grazie anche a Mattia di esserci venuto a trovare.
4: Grazie a voi, tornerò.
2: Torna, quando vuoi. Quando vuoi siamo qua il lunedì sera dalle 9 alle 11 siamo qui.
3: A dare uno sprint alla serata.
2: Esatto.
4: Allora, io andrei avanti un'altra ora, tranquilli.
2: Lo so, però sai, purtroppo abbiamo dei tempi ferrei qui in radio, perché abbiamo degli appuntamenti che seguono al nostro programma.
4: Conosco.
2: Dobbiamo necessariamente fare di necessità virtù. Ma cominciamo giustamente con i saluti, Anna. Cominciamo, salutiamo.
3: Allora, salutiamo ovviamente Domenico. La zia. L'Alberta. Roberto De Voice, che è passato a salutarci.
2: A Marta, che era con lui.
3: Vero. Gianfranco e Riccardo. E Lara Luca, sei ancora sveglia?
2: Sei
3: ciao.
2: Ancora sveglia. E ovviamente non possiamo che salutare e ringraziare Mattia. Posso dire nome e cognome? O ti do il nome d'arte?
4: Dico, dai il nome d'arte.
2: Pesca DJ, Pesca con due A, lo cercate sui social, lo trovate. Lo ringraziamo per essere stato qui con noi questa sera, perché ci ha fatto davvero tanto, tanto, tanto piacere. E noi a questo punto, Anna, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori.
3: Come al solito, sulla sezione replay della nostra app, circa tra una ventina di minuti, oppure se non riuscite a dormire la notte tra il giovedì e il venerdì, tra mezzanotte e le due, potete ascoltare la replica di questa puntata.
4: Benissimo. Vogliamo ricordare cosa parte da giovedì, a proposito...
3: Da giovedì?
4: Che parte proprio da qui, anzi da circa 150
2: metri.
3: Sì, esatto.
4: 100 metri dalla sede.
2: Summer Pride, noi saremo presenti, noi di Free Radio, quindi è importante ricordarlo, Summer Pride dall'11 di giugno a fine giugno,
3: al 28 di giugno, giusto per dare velocissimamente le date di questa settimana: giovedì Stikesh, venerdì con Selva in Rosa, sabato Luca Morris, Igor S, Lady Brian, e domenica le anime in plexiglass.
2: Benissimo, abbiamo fatto questa carrellata e noi andiamo con la nostra sigla del mese di giugno, Repeated, Martin Garrix ed Ed Sheeran. Buonanotte a tutti, ciao Mattia, grazie ancora.
4: Ciao ragazzi, buonanotte.
2: Ciao Anna.
3: Ciao.
4: L'estate su Free Radio.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

te Sidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Let's fall in love.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Music Radio.

visita guidata al Duomo e Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

te ricordi che una volta... È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua

0: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.
1: Mars Ground, this is Mars 1, do you hear me? Over.
2: Great, coming up in 9 minutes.
1: Mars Ground, this is Mars 1, do you hear me? Over.
2: We're now in the approach phase, everything looking good. This is Drew Pearson. Now the 2-4-2-0,
3: and here's Delta landing, over.
2: 43 down, 2.5.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

You'd better look out, little brown eyes, if you're wise.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Radio Free Radio Conserve. Eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

fosse sério e inoportuno, faccio pare di tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido.

Desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

0: playing only classic hit music.
1: Free Radio Conselve.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta.

questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare, sognare.

pomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC. Apri il sito freeradioconselve.it, clicca sul play e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.

0: Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte e di indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore. La vostra parolina magica per questa settimana è introspezione.
1: Toro.
0: Settimana più che favorevole per il Toro, che si vedrà attorniato da persone che lo apprezzano molto. Riceverete complimenti per il lavoro o per le attività che svolgete al di fuori di esso e riconoscimenti anche da parte di chi solitamente è freddo e distante. Avete seminato bene e pian piano i frutti verranno raccolti. Attenzione ad un segno di terra che potrebbe interferire con frecciatine svalutanti. La parolina magica per il Toro questa settimana è scudo.
1: Gemelli.
0: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche. Ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
1: Cancro.
0: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del Cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.

0: Leone.
1: Male non fare, paura non avere, predica sempre il leone, che tiene la testa alta e la criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
0: Bilancia.
1: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
0: Vergine.
1: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana, dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
0: Scorpione.
1: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: Free Radio. Only the best songs.

campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è solidità.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Te ti ricordi che una volta è l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato? Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style, con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti. In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

dall'11 al 28 giugno presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in prato comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in prato comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e

0: Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conserve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.
1: It's gonna be funky.

al campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: gone, bye bye.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

te ricordi che una volta? È l'inizio classico di ogni bella storia o ricordo del passato. Una serata per commentare le vecchie foto del paese è un'occasione bellissima e ricca di emozioni, perfetta per condividere ricordi, aneddoti e storie di un tempo passato e vedere come sono cambiati luoghi e persone dove ogni immagine diventa uno stimolo per raccontare il passato. Tutto questo dove? Venerdì 26 giugno 2026 alle ore 21 presso il bar pasticceria New Style con la collaborazione della Biblioteca Comunale di Conselve. La prenotazione è al telefono 392 013 1306.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

città di Conselve. Il gruppo podistico Conselvano, con la commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10,5 km o 8,5 km, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

visita guidata al Duomo e al Campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026, sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

Eccoci qua, buon pomeriggio carissime amiche, buon pomeriggio carissimi amici, in diretta su Free Radio è cominciato l'Happy Hour, un super benvenuto a tutte voi, a tutti voi dalla vostra Evita. Sentite dalla voce più carica, più adrenalinica che mai in questo venerdì pomeriggio caldo, assolato e molto molto frizzante che preannuncia un weekend super calorico nel senso di temperature alte e quindi anche di previsioni divertenti, perché il weekend col caldo, col sole, insomma ci permette di uscire, di muoverci, di stare con i nostri amici, con la nostra famiglia, il tutto magari condito con le note bellissime, meravigliose ed entusiasmanti dei programmi radiofonici di Free Radio, come quello di oggi pomeriggio dalle 17 alle 19, l'Happy Hour solo per voi che siete le mie star.

9, il titolo della primissima track di questo pomeriggio happy. Diamo il benvenuto a Huey Lewis and the News, che scrisse The Power of Love per la colonna sonora del film Ritorno al Futuro 1, 2 e 3. Ebbene sì, vi ricordate assolutamente, perché fu utilizzata per appunto Ritorno al Futuro, per tutte le scene. E oggi che sia di buon auspicio a questo pomeriggio happy. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Iggy Pop, Real White Child, il ragazzo selvaggio, il vero ragazzo selvaggio, lanciò questo inno energico a favore della ribellione giovanile, della libertà, dell'energia sfrenata, del rock and roll, con la voglia di ballare, di divertirsi e di vivere senza regole, proprio come fanno i selvaggi, i veri selvaggi, ovvero quelle persone che hanno capito la reale essenza della vita. E ricordiamoci che Iggy Pop, l'iguana Iggy Pop, aveva capito veramente qual era la vera essenza della vita.
1: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

Già, agli inizi degli anni 90 usciva l'album degli U2 Zurupa con all'interno questa bellissima Stay, tra parentesi, Far Away So Close. Pensate che questa hit fu ispirata dalla musica di Frank Sinatra e che all'inizio il titolo doveva essere proprio così, Sinatra, semplicemente. Anche perché all'interno dell'album Zurupa si trova un'altra canzone molto interessante, I've Got Under My Skin, che è un duetto tra il leader degli U2, Bono, e l'amico Frank Sinatra. Quindi una bella hit interessante, Stay. Sempre piacevole ascoltare le grandi band che ci hanno fatto sognare. Oggi in diretta per voi su Free Radio con l'Happy Hour.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Con Mad About You giunge anche questo classico bellissimo di Sting, che quest'anno giunge davvero, termine appropriato, in Italia per il suo Sting 3-0 World Tour. È un ritorno che lo vedrà live dal vivo per diversi concerti. Lo vedremo a luglio a Perugia per l'Ubria Jazz e poi anche in Veneto a fine luglio a Bassano del Grappa. Quindi Sting torna in Italia, viene anche da noi se abbiamo voglia di andarlo a vedere. Ci sono ancora, ho letto, dei biglietti disponibili. Ma colgo l'occasione per salutare tutti voi amici all'ascolto. Saluto la mia amica carissima Alice, saluto Norbert, saluto gli amici dal Portogallo, saluto Paolo che mi è venuto a trovare, il mio amico e collega, che potrete ascoltare domani mattina dalle 10 con Mattinatissima Top DJ. Ma ora una new entry davvero potentissima. Loro sono gli Europe con No One One.

Eh sì, eh sì, ed è proprio una bomba, amici, una super new entry. Loro sono gli Europe, che sono tornati sulle scene con One on One, mi correggo, ed è un classico al loro modus operandi, un classico hard rock, però con sfumature moderne, che anticipa l'album che uscirà per settembre, il loro 12° album, pensate un po', dal titolo Cut This Madness.

Wagging Tongue è una hit dei Depeche Mode, inclusa nell'ultimo album famoso Memento Mori, perché ho appena visto passare per la mia vetrina un bel ragazzo moro, quindi chiedo venia. Cosa significa però questo titolo, Wagging Tongue? Significa lingua che dondola, ovvero quel modo che si ha di parlare, di muovere la lingua quando si spettegola degli altri, quando si parla dietro alle spalle degli altri, quando si dicono le bugie. E allora i Depeche Mode vogliono lanciare questo messaggio di opporsi a chi diffonde il falso, a chi diffonde le male lingue, le chiacchiere negative, e lanciano un messaggio resiliente appunto su come affrontare questi personaggi repellenti.

0: Ed anche gli Editors arrivano con una nuova hit intitolata Call It In. È un nuovo capitolo per gli Editors, per la band di Tom Smith, che annuncia anche un nuovo tour per il 2027. Passeranno per il Regno Unito, per l'Europa, ed inoltre li potremo vedere anche in Italia il prossimo anno a febbraio all'Alcatraz di Milano. Amici, amiche, allora siamo partiti veramente alla grandissima. Sono trascorsi 40 minuti dall'inizio di Happy Hour. Vi ricordo che staremo insieme sino alle 19 con i migliori successi, le migliori hit. Ci sarà un purpurri di musica tra new entry, come avete ascoltato, ma anche vecchie glorie oppure i successi recenti, per esempio come questo di Mr. Eddie Vedder, Invincible.
1: Clear for liftoff.

0: way of life. Hey, you got a life.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

In the Stars, singolo dei Rolling Stones che anticipa l'uscita del nuovo album For Any Tongue, previsto per luglio, un album di 14 brani fantastici. Fantastici, lo dicono i Rolling Stones e lo dico anch'io che ho dato un'occhiatina, insomma, a tutta la tracklist di quest'ultimo album. Loro hanno proprio detto che ciò che conta è divertirsi e ci sono riusciti. Hanno dato il meglio di sé anche stavolta e sicuramente dobbiamo solo che dire grandi e leggendari Rolling Stones, anche perché Mick Jagger ha 82 anni come Keith Richards e Ronnie Wood ne ha 78.

Eh sì, The Rock Show, i Blink 1822, un brano che rende omaggio alla spensieratezza, al divertimento e alla ribellione che si sperimentano soprattutto quando ci si trova ai concerti, ai live estivi, all'aperto. E questa condivisione festosa del momento assieme agli amici, si celebra quella voglia di evasione e si assapora anche la musica, la convivialità, il tutto quando è estate lo si sente di più durante le feste, durante appunto i live, e noi di Free Radio lo sappiamo benissimo quanto sia contagiosa questa cosa.

Bella questa nuova hit dei Take That, che la voglio dedicare a tutti voi, a me stessa, a tutte le star, insomma, di Free Radio. Si intitola You Are a Superstar, tu sei una stella, una superstella. È un inno alla resilienza che lancia il loro nuovo tour del 2026. I ragazzi di Manchester ora sono rimasti in tre: Gary Barlow, Mark Owen, Howard O'Donald. Sono più maturi, sono più consapevoli e con questa hit You Are a Superstar lanciano un messaggio diretto e positivo di crescita e rinascita in chiave power ballad moderna, però hanno mantenuto la loro matrice pop britannica dei Take That degli inizi. Ma arrivano gli SCC.

Love will find you, l'amore ti troverà. Romanticismo, dolcezza e speranza mescolate con questo bel rock and pop che invitano a vivere consapevolmente la propria vita senza mai perdere di vista se stessi, i propri bisogni, le proprie necessità, che poi solo quando saremo pronti, solo quando saremo tranquilli, l'amore sano, quello armonioso ed equilibrato arriverà, ci troverà e lo capiremo, lo sentiremo.

La prima collaborazione tra il chitarrista Jeff Beck e l'attore Johnny Depp, che sappiamo ormai essere diventato musicista e cantante da un bel po', e qui presta la voce per il brano Isolation. In realtà è una cover di John Lennon, una reinterpretazione per meglio dire, che usciva qualche anno fa proprio in quel momento dove eravamo tutti segregati a casa, quando le idee e la creatività in quel periodo di segregazione, chissà come mai per gli artisti è stato un momento favorevole, hanno dato sfogo alla loro creatività, alla loro immaginazione e alla loro grande capacità reinterpretativa, come in questo caso.

All I Really Want, lo voglio davvero, è la traduzione perfetta del titolo di questo brano di Alanis Morissette, che ricerca l'autenticità, la connessione anche a livello intellettuale e soprattutto la pace interiore in un mondo pieno di caos, in un mondo così superficiale. Esprime la necessità di conforto dove? Nelle relazioni, le relazioni quelle giuste, quelle che ti fanno stare bene.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Amici, amiche, il tempo sta volando inesorabile, siamo quasi, dico quasi, addirittura d'arrivo dell'Happy Hour, però sapete che potete ascoltare la replica di Evita ogni domenica pomeriggio dalle 17 alle 19 oppure il martedì dalla mezzanotte, perché io non vi abbandono mai.

E io colgo l'occasione prima della fine per salutare le amiche e gli amici che hanno scritto al 378-06-55630, è il nostro numerino WhatsApp per interagire con noi. Grazie a tutti voi, grazie anche alle persone che da rientro da lavoro si sono collegate con le nostre app, le CarPlay, Android per auto, per ascoltare Free Radio, per ascoltare Evita. Siete dei grandi, dei grandissimi, siete degli eroi!

eccoci qua, insomma, siamo giunti anche alla conclusione di questo happy hour. Un happy hour che preannuncia un weekend molto hot, un weekend molto caldo. Divertitevi, ascoltate Free Radio, ascoltate i nostri programmi, fate quello che vi pare. L'importante è che siate happy, come dice Alexia. Ci risentiamo venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora, con Evita e l'happy hour dalle 17. Ciao!

0: amico.
1: Città di Conselve. Il gruppo podistico conselvano, con la Commissione Pari Opportunità e la collaborazione di Free Radio, organizza l'ottava edizione di Conselve in Rosa, manifestazione podistica ludico-motoria a passo libero di 10 km e mezzo o 8 km e mezzo, rivolta a donne e non solo, che si terrà il 12 giugno 2026 con ritrovo in Prato Comunale. Alle 18.30 apertura del punto iscrizioni presso il campo da calcio del PRA. Alle 19 aspettando la Conselve in Rosa. Stretching ed attivazione muscolare in musica a cura di Physical Evolution. E alle 20 finalmente partenza. Vi aspettiamo a Conselve in Rosa con ritrovo in Prato Comunale venerdì 12 giugno 2026 alle 6.30 di pomeriggio. Si sottolinea che la manifestazione si terrà anche in caso di maltempo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

0: e naviga o lavora in compagnia della tua Free Radio.
1: From disco and new disco.
2: From disco and new disco.
3: Okay.

In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.

0: martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
1: Playing nothing but back-to-back hits.
2: Buonasera e bentrovati a tutti.
3: Buonasera. Siamo partiti con 4 minuti di ritardo.
2: Ed è incredibile perché stasera, a dirla tutta, siamo arrivati ben prima dell'orario abituale in cui ci si trova, si preparano le scalette e i brani, eccetera. Ma per
3: perché
2: un motivo.
3: È una
2: per
3: serata
2: un altro,
3: particolare. Qui a Conselve c'è la corsa in rosa.
2: È
3: la
2: vero.
3: Conselve in rosa,
2: e
3: per
2: siamo,
3: la precisione.
2: E siamo arrivati a che edizione ormai?
3: Alla 12ª.
2: 12ª edizione, quindi un appuntamento ormai diventato un classico, un appuntamento stabile, fermo.
3: Tra l'altro, mercoledì sono state intervistate qui in Free Radio due delle responsabili della manifestazione,
2: sì?
3: Alle quali è stato chiesto, perché io che facevo da regia non potevo parlare, ma c'era Roberto che chiedeva, eccetera, eccetera, ma perché se la corsa è la Conselve in rosa, quest'anno le magliette sono verdi?
2: No, non
3: sì,
2: è vero.
3: Ho il volantino qui, te lo faccio vedere.
2: Ma sì. Beh, adesso comunque
3: è stato
2: voi non ci crederete, ma sul frontespizio, proprio di fronte all'ingresso della nostra radio, è un luogo di passaggio dei concorrenti, dei pedofori. No, come si dice?
3: Di quelli che
2: corrono e camminano anche, ecco, sì, va bene.
3: Non addentriamoci in quel sacco,
2: sì, perché
3: poi
2: ho già sbagliato qualcosa,
3: più.
2: Ne sono certo. Quindi noi, se abbiamo fortuna, nel senso se questi atleti o questi insomma amanti della corsa,
3: questi simpatici dilettanti,
2: sì, si degnano, hanno voglia, noi magari li intervistiamo, cerchiamo di carpire loro cosa ne pensano,
3: a caldo,
2: le impressioni a caldo, esatto, l'abbiamo già fatto, è una cosa che è piaciuta, quindi intendiamo ripeterlo.
3: Questa sera vedremo quando cominceranno a passare di qui al ritorno, vediamo un po' di farvi sapere com'è andata.
2: Va bene, intanto ricordiamo il numero di telefono 3780655630 per mettervi in contatto con Free Radio Conselve.
3: Comunque sulla maglietta la scritta è in rosa. La maglietta è verde, ma
2: ecco,
3: la scritta è in rosa.
2: Vedi che qualcosa c'era? Ottimo, quindi.
3: Benissimo, signori.
2: Partiamo con i primi brani?
3: Partiamo con gli australiani In Excess, Communication.
2: E poi Bon Jovi con Living on a Prayer, il titolo del brano.
4: Left down. Hey, one there.

0: State ascoltando Free Radio.
1: Sì signori, sempre.
2: Ma lo sapete che è venerdì 12?
1: Venerdì, per fortuna, per un attimo non era venerdì 13.
2: È un venerdì 12, però il 13 è una bella data, specialmente per noi padovani. Domani è Sant'Antonio, sì. Lo sai tu che domani è Sant'Antonio?
1: Certo, non c'è nessuno più di me che lo può sapere.
2: Perché nessuno più di te? Forse io posso saperlo più di te.
1: Sì, perché lo sai più di me?
2: Perché io ebbi il nome Antonio.
1: Tu ti chiami Antonio?
2: Avessi questo nome. Ma?
1: E io sono stato alle dipendenze di Sant'Antonio.
2: È vero.
1: Sì, a parte gli scherzi, è un come si dice?
2: È una ricorrenza.
1: È una
2: molto...
1: festa patronale molto, molto importante.
2: Ah, beh, sì, beh, una valenza. C'è l'anniversario, non solo dalle nostre parti, sì. Tu mi confermi, giusto?
1: L'anniversario della morte di Sant'Antonio si celebra qui e a Lisbona.
2: Assolutamente.
1: Di dove è originario?
2: Ho avuto la fortuna di essere a Lisbona qualche anno addietro e devo dire che le manifestazioni di affetto verso questo santo sono notevoli e diffuse.
1: Devo dirti che, base alla mia esperienza, anche che ho lì, questo l'ho letto, non è per l'esperienza mia personale, ma Sant'Antonio è il santo più venerato al mondo, supera anche San Francesco.
2: E Padre Pio.
1: Del quale è stato un discepolo, perché Sant'Antonio era un francescano ed è stato discepolo di San Francesco. E, una volta mi è capitato di vendere, quando ero in negozio, una statua del valore molto alto, perché superava i 6.000 euro, ad un pilota dell'American Airlines.
2: Sì.
1: Che abitava a Boston. Abbiamo venduto questa statua, è venuto a prenderla lui con il aveva la possibilità di metterla su un aereo cargo, l'ha portata via eccetera. Poi nell'anno in cui sono andato a Boston ho verificato che ci sono cinque chiese dedicate a Sant'Antonio.
2: Però su una città di quanti abitanti?
1: Boston
2: è grandina.
1: Poi tra l'altro, se non sbaglio, è alla fine di agosto, il 28, ricordo che l'associavo alla fiera qui a Conserve, alla fine di agosto nel quartiere italiano di Boston c'è una grandissima festa, appunto, dove sarebbe stata messa questa statua che questo pilota avrebbe regalato al suo quartiere per celebrare appunto la festa di Sant'Antonio. Questo per dirti quanto è venerato in tutto il mondo.
2: E sicuramente lo è da noi anche.
1: Sì.
2: Bene. Domani. Quindi so che c'è addirittura, domani mattina partono presto.
1: Partono prestissimo, è una giornata intensa per Padova nel pomeriggio.
2: Sì, ma partono anche qua da Conselve e vanno a piedi.
1: Nel pomeriggio c'è la processione, l'esposizione
2: e vanno a piedi a quello che noi chiamiamo semplicemente, affettuosamente,
1: il santo.
2: Bene.
1: Perché sai, Padova è la città del santo senza nome,
2: del caffè senza porta,
1: della piazza senza erba, mi sembra, sì, e del caffè senza porta.
2: E del caffè senza porta.
1: Scusatemi per la voce che sta andando via.
2: E allora andiamo con la musica con
1: Creedence Clearwater Revival, It Came Out of the Sky.
2: Blackstone Carey con Bad Habit.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sempre e solo bella musica, questo è il nostro.
2: Beh, basta guardare i prossimi due gruppi che insomma parlano da soli e cantano anche da soli.
1: Bene, salutiamo i nostri amici, salutiamo Andrea, Mauro, Cinzia, Gianto e poi chi ha scritto ancora? Ah sì, anche Luigi, benissimo. Quelli che ci stanno ascoltando appunto. E passiamo agli Eagles con Out of Control.
2: E gli Aerosmith, I don't want to miss a thing. Andiamo quindi.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.
2: Only the best songs.
3: Ci siamo?
4: Only the best song.
3: Hai
4: song
3: visto?
4: Sarebbe con la S perché è plurale.
3: Ma però ti viene la zeppola, sai, poi la zeppola, sì, che ti parte la zeppola. Bisogna stare attenti. Oh, bene, bene, bene, bene. Andiamo, comincia a passare, sì, cominciano a tornare verso casa.
4: Quelli,
3: verso
4: che hanno
3: i punti
4: fatto, quelli che hanno fatto il percorso più breve stanno già tornando verso la maison.
3: Chissà, ma c'erano tre percorsi quest'anno, vero?
4: Sì, è vero, è vero. Uno per i baby, uno
3: tre
4: per...
3: e mezzo, poi?
4: Uno per i baby, uno per quelli che possono andare... Aspetta un attimo, sono, sì, 8 km e mezzo e uno da 10 km e mezzo.
3: Oh.
4: Io avrei fatto quello da, 20, da 250 metri.
3: È perfetto, con un punto, con un punto
4: con
3: di
4: un
3: ristoro.
4: Con un punto di ristoro, sì, certamente. Anzi, due punti, uno a metà, uno alla fine.
3: Sì. Bene, ecco, bene, bene.
4: Va bene così. Eric Clapton dal 1977 dall'album No Reason to Cry. Ci sono ragioni per piangere.
3: Oh, yeah.
4: Invece secondo me ce ne sono e come di ragioni. Comunque lui è un ottimista. Eric Clapton, Carnival.
3: E poi Deep Purple con When Blind Man Cries.

0: ottima.
1: Ottima, secondo me.
2: Perfetto,
3: bravi,
2: bravi, bravi, bravi, bravi. Signori, come vedete, questa è la situazione. Guarda, guarda, guarda questi come vanno. Questi impossibile fermarle. Impossibile.

0: gli atleti, questi signori qua che vanno e corrono. Adesso oh, una persona. Vediamo qua, persone note, com'è la situazione?
1: Molto bene, grazie. Sì, sì, sì. È una roba.
2: Quella lunga, quella
1: no, quella corta. Quella corta.
3: No, quella media. Quella
4: grande concerne.
0: Ciao, grande, grazie di tutto. Ciao ragazzi, ciao Luciano, grande. Massimo, com'è la situazione?
5: Un vecchio fiacco. Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie. Non puoi. No.
6: Saluta tutta con Selve.
0: Grazie, gentilissima. Ciao.
7: Le interviste in diretta di Antonio alle persone che stanno tornando dalla corsa in rosa qui a Conselve.
0: Un primo gruppo di atleti, li chiamiamo atleti, sono atleti, dai, sono, vabbè, amanti, appassionati, ma anche degli atleti, in fin dei conti. Vengono qui. Poi c'è chi lo fa in modo più agonistico, chi un po' meno, ma insomma questa è l'idea, il divertimento unito a una sana passione. Signori, buonasera a tutti, ciao.
7: Bene, cari signori, io mi pregio di presentare comunque i prossimi due brani. Uno è dal vivo, Ray Cooder, My Girl Josephine, e poi ci sarà Rod Stewart con Die I Think I'm Sexy. Ma in questo momento, da questo momento inizieremo anche le interviste alle persone che stanno passando di ritorno dalla Corsa in Rosa.

0: Se ne voleva, visto che avete un andamento rilassato. Due parole, com'è questa edizione?
1: Allora, grandissima edizione, veramente bellissima, il percorso stupendo, sì. I ristori, beh, non ne parliamo, simpaticissimi, veramente cosa da ripetere sì. Assolutamente. Invito tutti i cittadini, vicinanze, dappertutto, venite pure che non c'è problema, ci si diverte un sacco.
0: Grazie, la signora cosa dice?
2: Bellissimo.
3: Bellissimo, è contenta?
2: Bellissimo. Molto.
3: Molto.
0: Siamo molto felici, continuate con questa lena che va benissimo. Okay, grazie, buona continuazione, grazie a voi. E questi? Che succede? Niente, non ne voglio. Signora, tutto bene?
2: Tutto bene. Stanchissima,
0: bene, guarda qua queste ragazze. Guarda come vanno. Questa è impossibile da fermare, questa qua. Ciao. Ah, il cane va più forte di... ciao. Dovreste vedere, ce ne sono proprio che non vogliono saperne di fermarsi. E questo con la luce in testa, che succede? Lei è un maratoneta?
4: No, io sono un podista normalmente. Normalmente, sì, faccio parte dei podisti legnaresi.
0: Bene, sono contento. Ciao. Le piace questa edizione?
4: Assolutamente, organizzatissima. Poi basta vedere lo sfalcio dell'erba ai lati per capire che è stato curato tutto fino al minimo dettaglio. Non parliamo della musica e delle angurie.
0: Grazie, gentilissimo, grazie. Ariola, tutto bene? Tutto a posto?
5: No, mi serve ossigeno, mi serve ossigeno.
0: Non lo fermiamo perché mi dà una bastonata sulla schiena e insomma
6: va bene Antonio,
0: intervista a due parole veloci. Che mi dici di questa edizione?
2: Perfetta, bellissimo, sacco di gente,
0: un sacco. E i ristori com'erano?
2: Perfetti, birra ottima.
0: Grazie, arrivederci.
6: Birra ottima addirittura. Si sono permessi la birra camminando, ma tra le gambe, ma non va bene.
0: Hai capito?
6: Sugar Blue, Another Man Down Gone.
0: Ma io ho bisogno di conferme, posso rubarle un secondo?
6: Just my imagination.
0: I ristori avevano anche la birra? Mi dica. Niente. No,
2: sì. E anche il prosecco.
0: Gentilissima, grazie.
6: Questa è una novità, i ristori con birra e prosecco.
0: Assoluta.

0: vinto, va benissimo. Questo è impossibile da fermare, nessuno, nessuno vuole dire due parole, neanche lei, neanche lei che lo... Adesso? Ah, sendo su questo. Arri qua, andamento lento, no di corsa. Di correre, sì e no di camminare, ma con la birra in mano.
1: Ma con la birra quando si cammina si può fare, basta non guidare.
0: Beh sì. Ecco tre ragazze, andamento lento, andamento molto lento. Come va? Mi dica.
2: Benissimo.
0: E la birra c'era?
2: La birra c'era, ma non l'abbiamo usata.
0: E il prosecco?
2: Perché?
0: grazie tante, grazie a tutti voi. Grazie. Ciao.

0: persone qua, le ho viste. Buonasera a tutti, come va? Vieni, vieni, vieni, un istante. Niente, non vi mangiamo.
1: Sono tutti un po' restii.
0: Sono tutti un po' restii all'intervista, ma che poi voglio dire, sono due parole rubate così en passant. Vediamo che succede. Questa ha il passo troppo veloce, impossibile da fermare. Ma questi signori sono già un po' più lenti. Come va? Perdonate.
2: Tutto bene, tutto bene.
3: Bene, io doppio giro, corsa e anche camminata a recuperare la compagna.
0: Questo è doveroso.
4: Fatto bene.
3: Grazie, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, grazie.

0: Ecco, vedo dei signori noti, non scappate.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Guardate chi abbiamo.
2: Benissimo, buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo con noi.
3: Venite.
2: Abbiamo con noi un'altra coppia.
1: Permesso, buonasera.
2: Persone. Com'è andata questa sera?
1: Ah, meravigliosamente bene.
2: Meravigliosamente bene.
1: Bella giornata.
2: No, bella serata. Tanta,
1: sì, bella serata, sì, hai ragione. Ovviamente. Bella gente. Cammina tranquillamente.
2: Avete usufruito dei punti di ristoro?
1: Certo che sì. Ma ci siamo rinfrescati sia la prima, che abbiamo mangiato tra l'altro anche frutta oltre che bere.
2: Perfetto.
1: E la seconda con l'anguria.
2: L'anguria.
1: Buonissima, meravigliosa.
2: Quindi la vostra questa sera è stata una corsa a vuoto perché avete espulso delle calorie, ma ne avete acquistate
4: ne avete
2: di più.
4: Riprese, certo, ne abbiamo riprese.
1: Ah,
4: certo.
1: Sì, sì.
0: Va bene. Ma mi hanno detto che c'era birra e prosecco anche.
1: Birra sicuro, prosecco non lo so. Non so perché non...
0: Queste sono le informazioni che abbiamo avuto.
1: Può essere, perché ho visto che era giallo, non so se era solo birra. Può essere, ma non lo so.
0: Grazie gentilissimi, grazie. Buona serata, buona continuazione. Grazie a tutti, grazie.

0: U e Nirvana con About a Girl.
1: Diteci qualcosa, dimmi.
2: Basta.
1: Non ne potete più, siete stanchi.
2: Speriamo di arrivare.
1: Ormai ci siete, dai. Sì. C'è il punto di ristoro.
2: Sì, infatti.
1: E dei punti di ristoro pregressi, quelli che avete trovato in giro, che mi dite?
2: Il secondo, una meraviglia. Con la musica, bellissimo.
1: Molto bene, molto bene. Buona continuazione, grazie, grazie tante. Ciao, ciao.

0: ormai a questo punto è un flusso continuo di atleti, di persone, di giovani, donne, anziani, tutta gente che...
1: Chi più ne ha più ne metta
0: sono tutti molto molto soddisfatti dell'organizzazione, di come è andata questa.
1: Poi la serata va benissimo perché la temperatura è ottima.
0: Le persone sono molto soddisfatte e quindi questa è una situazione veramente veramente piacevole per tutti quanti loro. Vediamo se riusciamo a fermare qualcun altro, a scambiare ancora qualche parola con gli atleti e per ancora avere le loro impressioni, che ho visto sono uniformate, tutti quanti molto soddisfatti.
1: Antonio, prova a proporti con il portafoglio in mano, magari distribuisci qualcosa.
0: È più facile che si fermino, dici?
1: Può essere.
0: Va bene, può essere, certo. Va bene. Ciao, buona serata. Vediamo se... Oh, una giovane così non l'ho mai intervistata. Questa la devo fermare, mi dispiace, è doverosa. Come ti chiami tu?
2: Talita.
0: Come?
2: Talita.
0: E hai fatto tutto il percorso? Che percorso hai fatto?
2: Quello degli 8 e mezzo.
0: Ma sei bravissima. E la mamma, immagino, no? La mamma, lei? E l'amica, anche loro sono venute?
2: Sì.
0: Beh, però si saranno fermate i punti di ristoro, immagino,
2: sì,
0: vero?
2: Sì, sì. Tutto.
0: E i punti di ristoro com'erano?
2: Belli.
0: Bene. Buona continuazione, grazie tante. Ciao, grazie. Ciao Cri, ciao. Continuo. Buona continuazione, grazie. Ciao.

0: abbiamo trovato un altro. Ne abbiamo trovato un altro. Com'è la serata?
1: Molto molto bella, si sta molto bene, la temperatura è l'ideale e adesso qua è un po' più caldo, i Magic Campi si sta molto bene, veramente.
0: Ma mi hanno detto che l'organizza

0: L'azione è stata eccezionale, hanno sfalciato l'erba, preparato tutto, i ristori.
1: Tutto a posto, tutto perfetto. Ho mangiato un pezzo di una fetta di anguria molto dolce anche.
0: Veramente. E magari fresca?
1: Anche fresca, sì.
0: Il top! E adesso andiamo il resto.
1: Adesso vogliamo mangiare non so cosa.
0: Quello che c'è, quello che c'è. Buona continuazione, grazie, grazie, grazie. Ciao.
2: Stiamo parlando della Conselve in rosa, edizione di quest'anno, con le magliette verdi. Prendi la signora.
0: Eccola qua, fermata. Vediamo
2: carissima.
0: Che c'è. La signora.
2: La signora Domilda, che non è una conselvana, ma è venuta qui da noi per... Per cercare di buttare giù qualche chilo, ma non ne ha bisogno.
0: Direi proprio di no. Li butto giù io, va bene?
2: Sì, ma d'accordo. Puoi metterti d'accordo.
3: Di Marino.
2: È una, addirittura. Mannaggia, signori, abbiamo beccato quella giusta.
3: Sei molto bravo, sai?
2: Grazie.
3: Io vado con la mia marcia.
2: Con la tua marcia? Quindi adesso continui e fai l'ultimo ristoro.
3: Sì.
2: Quindi quello che ha perso in calorie prima lo acquista adesso.
3: Giusto,
2: benissimo.
3: Esatto, grazie mille, buona serata, buona buon serata. Proseguimento.
0: Buona continuazione a tutti voi, grazie.
2: Bene, le interviste proseguono come avete sentito, c'è anche qualche fan del sottoscritto, ma ovviamente in forma ironica, ci mancherebbe altro. E Elvis Presley, It's Now or Never, Depeche Mode con Personal Jesus.

0: Eccola qui.
1: Ragazze, com'è questa maratona, quest'anno, questa serata? Come vi siete trovate? Dimmi, tu come ti chiami?
2: Lavinia.
1: Tu?
3: Carlotta.
1: Caterina.
4: Nora.
1: Ditemi qualcosa di questa esperienza.
3: Molto faticosa. È stata emozionante.
1: E faticosa?
3: Cioè, sì.
1: Ma c'erano i punti di ristoro, però?
3: Sì.
4: Per fortuna. Ci siamo stancati molto, avevamo i piedi distrutti.
5: Te avevi i piedi.
1: E i punti di ristoro cosa avevano? Cosa offrivano?
6: Birra, acqua.
1: Birra? No! Ma che atleti sono questi qua che bevono la birra? Ci manca solo il prosecco. O c'era anche quello?
6: C'era anche quello.
1: Ah, Gesù! No. E l'anguria?
6: C'era, era molto buona, era succosa.
1: Vabbè, ma il percorso che avete fatto qual è? Quello lungo, quello di
4: 8,5.
5: Quello più corto?
4: 8,5.
1: Dai, allora non siete stanchi?
5: Sì.
1: Va bene.
6: Per fortuna abbiamo camminato abbastanza poco.
1: Bene ragazze, grazie, siete state gentilissime, grazie. Ciao Lavinia, ciao.
0: Un applauso.
1: Ciao.
0: E va bene signori, abbiamo intervistato delle giovanissime che hanno partecipato a questa edizione della Conserva in Rosa. Adesso andiamo avanti con Hank Thompson e la sua Wake Up Irene, e un brano country, e poi un classicissimo, i Pink Floyd con Wish You Were Here.

0: io li fermo. Dimmi qualcosa.
1: È stato bellissimo.
0: Oh, grazie.
2: E qui? Tutto bellissimo.
0: Ah, oh, tutto bellissimo. Proprio più sprecate, grazie comunque.

amici. Questa sera la situazione è questa, ecco. Ecco, lei è distratta, guarda il telefono, non cammina. Bravissima.

0: giovani donne, queste giovani ragazze, eh? Posso? Buonasera.
1: Come va?
2: Molto bene.
0: E l'esperienza com'è stata?
2: Beh, il percorso mi è piaciuto tantissimo quest'anno, ho fatto il percorso più lungo e
1: ottimo.
2: Bello, molto bello.
1: Anche i punti di ristoro?
2: Anche i punti di ristoro.
1: Avevano cose che potevano... Sì,
2: sì, il cocomero era molto dolce.
0: Bene, mi fa molto piacere.
2: Tutto bene.
0: E vedo che l'andamento è rilassato, quindi
2: sì,
0: va benissimo.
2: Ci mancherebbe anche.
0: Sentiamo anche quest'altra giovane
3: Buonasera,
0: donna.
3: Buonasera, grazie. Sì, sì, è stato piacevolissimo.
0: Esperienza piacevolissima anche da parte sua.
3: Sì. Sicuramente.
0: Bene,
3: è sempre
0: bene,
3: un bel
0: bene.
3: Percorso.
0: Mi fa piacere, mi fa tanto piacere. Quindi appuntamento alle prossime edizioni,
3: certo.
0: Ovviamente.
3: La attendiamo.
0: Ottimo.
3: È il terzo anno, tutto bene, sempre meglio.
0: Bene, bene, buona continuazione, grazie, grazie alla disponibilità, ciao, grazie.

0: Com'è? Andamento lento?
1: Rilassato.
2: Rilassato.
1: Sì, andamento rilassato. Ce la prendiamo con calma perché è bellissimo anche tutto il paesaggio che abbiamo attraversato.
0: Questo è il bello effettivamente. Punti di ristoro soddisfacenti?
1: Sì, soddisfacenti, vivaci, quindi allegri, bello.
0: Da ripetere l'esperienza il prossimo anno?
1: Sicuramente, sicuramente che il prossimo anno ho già detto.
0: Buona continuazione, grazie, grazie tante, grazie.

0: Beh, come avete capito, tutti quanti sono rimasti molto molto soddisfatti dell'organizzazione, d'altronde anche gli altri anni. Ormai sono già 3 anni che la seguiamo noi di Free Radio e sempre meglio, sempre più soddisfatti sono i partecipanti a questa maratona. Tutti quanti gli intervistati hanno espresso la volontà di tornare nella prossima edizione. Ripeto, organizzazione.
1: Direi proprio che anche il primo anno abbiamo trovato queste considerazioni e in effetti sono tornati, perché il numero di persone che partecipano è sempre in crescita.
0: È sempre in crescita, è vero, e tutti quanti hanno appunto rimanifestato l'intenzione di tornare nelle prossime edizioni. Va bene, adesso li lasciamo andare perché l'ora si fa un po' avanti, sono le 22:30, tra un pochino, tra 2-3 minuti, e devono andare ancora, sono pochi 200-300 metri ancora per arrivare alla fine della competizione, dove troveranno l'ultimo ristoro che pone fine alla manifestazione, alla gara, ecco.
1: Quindi pensa un po', domani è sabato, quindi il ristoro andrà piuttosto per le lunghe.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Va bene, riprendiamo con la nostra programmazione intanto, e un saluto dai maratoneti.

0: Hallgasd a Free Rádió Conselveté, ahol mindig a legütősebb zenék szólnak.
1: Ben tornato Antonio, dopo la tua esterna di questa sera.
2: È stata impegnativa, poi molti andavano di corsa, come dire, quindi...
1: Ma tanti hanno paura del microfono.
2: Tanti hanno paura del microfono, è vero, hanno questa ritrosia, insomma, questa paura intrinseca di questo...
1: Di parlare, di trovarsi, non sanno cosa dire, ma perché proprio me... Comunque è andata bene,
2: la partecipazione è veramente notevole, come hai detto prima tu, ogni anno il numero dei partecipanti cresce e quindi è una bella cosa, siamo molto felici di questo.
1: Perfetto signori, torniamo comunque alla consueta, si dice così, programmazione, la nostra scaletta continua, con Johnny Winter, l'urlatore albino, con Great Balls of Fire, una cover di un brano di rock and roll famosissimo.
2: Karma Police, sono gli Radiohead.

0: te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te poi anche do parare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.
1: Perfetto benissimo, perfetto.
2: Che succede?
1: Perfetto benissimo, adesso mi sento Antonio. Tu mi boicotti ogni tanto, mi boicotti.
2: No, non capisco, è perché non lo so, alle volte il volume è basso.
1: Dovrò fare un'istanza ai piani superiori.
2: Assolutamente.
1: E comunque il promo appena ascoltato in lingua veneta introduce la rubrica.
2: Però noi, io adesso la voglio fare in un modo diverso. Però.
1: Dimmi.
2: Adesso diciamo la parola, sì. E il significato lo diciamo al prossimo stacco.
1: Bravo, hai ragione.
2: Perché se no è così, non ha senso. Così permettiamo anche a chi vuole di interagire con noi.
1: Giusto.
2: E di mandarci la traduzione o l'interpretazione della parola. E quindi sì, mi piace.
1: Hai ragione, questo è un format che hai proposto e che adotteremo anche per le prossime
2: ottimo,
1: puntate.
2: Ottimo. Quindi la parola è?
1: La parola sono più parole, sono tre. Magna e desmentega.
2: Va bene.
1: Ecco. E intanto, finché voi pensate come potete tradurre nella lingua italiana magna e desmentega, io vi propongo James Brown con Get Up Off That Thing.
2: Ecco, mandateci quello che avete capito di queste tre parole, mandatecelo al 3780-655-630 e dopo James Brown con quel pezzo che insomma tutti voi ricordate, ne sono certo, e poi ci sarà Sam Fender con Will We Talk.
1: Un giovanissimo, classe 1994.
2: Perfetto.
1: Ma figurate se io lo conoscevo.
2: Ma mai al mondo.

Scarica le nostre app sempre aggiornate.

0: casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: E ormai siamo arrivati agli sgoccioli, ci sono soltanto gli ultimi atleti che passeggiano ormai con una lena. davvero
2: tranquilli,
1: una calma assoluta.
2: Quel poco che c'era è stato eliminato,
1: certo, anche se andiamo a guardare bene, i primi sono passati almeno un'ora e mezza fa.
2: Quindi ci sono anche i doppiati.
1: Sì, no, doppiati no, però così. Però va bene, tutti sono molto molto felici, sono stati soddisfatti.
2: È un evento sociale e va bene così.
1: Va bene così, e quindi appuntamento per quanto riguarda la marcia in rosa alla prossima edizione, il prossimo anno. Andiamo avanti con i brani. C'è una cosa da dire.
2: L'hai detto tu stesso. Hai cambiato il format della rubrica. Quindi vi abbiamo proposto la parola stavolta.
1: Sì.
2: Beh, in lingua veneta, che è magna ed esmentega.
1: Sì.
2: E adesso passiamo alla sua spiegazione.
1: Bene. La sua spiegazione chi ce l'ha data?
2: Ve la do io.
1: Ce la dai tu, ma ce l'ha data anche Nicola. Nicola ha mandato un messaggio.
2: Che poi non è neanche veneto, comunque.
1: Però ha capito, probabilmente avrà. Sì. Che ne sa, magari alla moglie, a qualche parente, amici.
2: Per me ha usato l'intelligenza artificiale.
1: Tu dici? Vabbè, ma l'intelligenza artificiale non capisce la nostra lingua.
2: Tu dici?
1: Non lo so.
2: Ci proverò.
1: Non ci ho mai provato. Ci proviamo, la prossima volta vi sapremo dire. Comunque, Nicola dice che magna ed esmentega. È come mangiare qualcosa e avere ancora fame. Lui ha detto così. Non è la traduzione corretta.
2: Magna e desmentega letteralmente è mangia e dimentica.
1: Alright.
2: E perché si dice così? Perché quando io ti faccio un favore, un piacere, un qualcosa...
1: Un'osservazione anche.
2: O anche un'osservazione.
1: Un rimprovero.
2: Poi ci dovrebbe essere una reazione magari di arrabbiatura se non ti faccio un complimento, oppure se ti faccio un favore potresti essere riconoscente, anche se non te lo chiedo dovresti dimostrarlo. Invece se io ti faccio un favore e tu prendi il favore e te ne vai, sei uno che magna e dismentega.
1: Ma così se subisci un riprovero lo prendi
2: quello.
1: Non te ne importa più di tanto,
2: ti scivola sulle spalle
1: magna
2: e dismentega.
1: Lo prendi e lo scarichi. È come avere le spalle a... In Veneto si dice avere le spalle a coppo.
2: A coppo.
1: A coppo, che sarebbero le tegole.
2: Sì, coppo è anche in italiano.
1: Bene. E quindi come l'acqua scivola sui coppi, così...
2: Così il rimprovero.
1: Assolutamente. Andiamo avanti con la musica, signori.
2: Joe Walsh, Rocky Mountain Way.
1: E i Dolls a seguire con People Are Strange. Ma quanto strani sono. Vabbè.
2: La gente è strana, People Are Strange. Sai, lo diceva anche Mia Martini, se ti ricordi.
1: È vero.
2: E aveva ragione.
1: Assolutamente.

0: onda su Free Radio Conselve, ogni venerdì alle ore 23. Robin Schulz.
1: You've been listening to Sugar Radio.
2: For more info, check out robinschulz.com.
1: Robin Schulz returns same time next week.
3: Avete capito, quindi Robin Schulz dopo di noi. Dopo di noi.
4: Abbiamo detto in coppia.
3: Frick e Flock vorrà dire qualcosa, ma quello che voglio dire invece è un salutone.
4: Sì.
3: A chi? A Elisa, Manuela, Giulia, Marzia, e un ringraziamento anche particolare agli amici di Pizza Export,
4: esatto,
3: che hanno fatto ovviamente il loro bel lavoro,
4: la loro bella figura.
3: Quindi un salutone ad Andrea e a Donna Carla.
4: Saluto anche Dario, il motociclista Dario.
3: Va bene, questo è doveroso. Sai che con me sfondi una porta aperta ogni qualvolta.
4: No, si parla di due ruote
3: motorizzate
4: a scoppio.
3: Andrea, mi raccomando, Andrea, quella voglia di 1600, ma toglitela, ovvero soddisfala, ma prendila, ma spendi sti soldi e prendi questo mezzo che tanto ti piace. Cosa vuoi andare ad aspettare, a guardare, a non guardare? Tanto, se piace, deve essere fatto. Prima o poi deve essere fatto.
4: Ok.
3: Va bene?
4: Rifacciamo i saluti.
3: Ancora chi? Elisa, Manuela, Giulia e Marzia. Nonché Dario. Pizza Export con Andrea e Carla.
4: Un carissimo saluto a tutti.
3: Andiamo avanti con la musica, ormai siamo quasi in dirittura, anzi siamo in dirittura d'arrivo. Ancora pochi brani.
4: Alla fine Linda Ronstadt, It's So Easy.
3: Nickelback con Photograph, sentirete che musica questo, guarda.
4: Nickelback?
3: Sì, lo conosci?
4: Troppo giovane. Sono del 1995, come vuoi che faccio?
3: Lo so.

0: In casa o in ufficio puoi ascoltare facilmente Free Radio mentre lavori o navighi su internet. Basta aprire il sito freeradioconselve.it, cliccare sul tasto play e avrai la nostra radio in sottofondo.
1: E avrai la nostra radio in sottofondo.
2: Eh sì, e si lavora meglio.
1: E si lavora meglio.
2: Si lavora benissimo, meglio quando sì. La musica che si ascolta è una musica...
1: è molto piacevole.
2: Eh sì, una gran musica, una bella musica.
1: Poi ci sono varie tematiche durante il giorno.
2: E anche durante la notte, mi raccomando, dopo di noi... Dopo di noi...
1: Robin Schulz,
2: DJ.
1: Per una musica... per una nottata di fine settimana effervescente. Hai sentito che bello spot che ho
2: bravissimo
1: fatto?
2: Bravissimo, sembri un libro chiuso.
1: Va bene. D'accordo, prendo e incarto.
2: Va
1: allora
2: bene.
1: E vi lasciamo con un pezzone.
2: Guardate che dopo Robin Schulz, però, che va in onda dalle 23 alle 24, c'è a seguire Simply the Best.
1: La replica di Mr. Joint, del programma
2: ragazzi,
1: del
2: se
1: Mr.
2: ve lo siete
1: Joint.
2: Perso lunedì, mi raccomando, andatelo ad ascoltare dopo mezzanotte, da mezzanotte in avanti, il grandissimo Mr. Joy. Mentre noi presentiamo il grandissimo
1: JJ Cale, sempre. Vedi,
2: ti si illumina il viso, gli occhi prendono luce incredibile.
1: Così, è così, cosa
2: sempre, sembri quasi bello.
1: Mi fa questo effetto? Mannaggia ragazzi, oh.
2: Viva JJ, bene.
1: Allora, questo
2: presento
1: il suo brano più rappresentativo, perché questo è stato rifatto da un numero impressionante di persone. Quando lui se n'è andato, i vari amici suoi, da Clapton a Knopfler e a tantissimi altri del country americano, hanno rifatto un po' di canzoni sue e hanno intitolato il disco The Breeze, La Brezza.
2: Pensa un po'.
1: Comunque questo è il primo brano del primo disco.
2: Call Me The Breeze.
1: Fantastico. E su questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a martedì.
2: Buona serata e buon weekend
1: a tutti.
2: Ciao ciao amici, ciao.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

0: Duomo e campanile della parrocchia San Lorenzo in Conselve, provincia di Padova, dal 25 aprile al 13 giugno, ogni sabato dalle 15 alle 16.30, con dimostrazione di suono a corda organizzata dalla sezione campanari di Conselve. Le offerte serviranno per la manutenzione periodica del campanile. Info in canonica.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
2: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
1: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
2: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Summer Pra edizione 2026. Dall'11 al 28 giugno, presso il Pra Comunale di Conselve, musica dal vivo, stand gastronomici, drink, sport e spettacolo. Summer Pra 2026. Sport, musica e tanto altro. Inizio spettacoli, ore 22.

cena. Va bene, beviamo un cinar per brindare, beviamo un cinar per dire la prossima andrà meglio. Nel frattempo, The Whispers!

E così abbiamo cominciato sussurrando. I sospiri, che dalle mie parti sono un ottimo dolce ricoperto di una glassa zuccherosa con dentro crema o ricotta a seconda, c'è da sbizzarrirsi. Tutto bene il weekend? Gran caldo, sei stato benissimo, eh? E quindi so che mi scriverete in tanti e mi direte: ah, ho fatto questo, sono stato al mare, sono stato in montagna, sono stato in collina, sono stato in bicicletta, sono stato al

recentemente sposata, quindi ufficialmente maritata anche lei. If you are listening, Dua Lipa, congratulations for your wedding day. E un saluto a tutti quelli che si sono sposati, perché maggio insieme a settembre credo che sia proprio la data corretta. E la sì, è proprio lei, your favorite station radio, free radio, è free radio con Selve. Mi ero dimenticato che la regia mi avrebbe mandato così dopo Dua Lipa il classico stacchetto americano.

Ed è ovvio, ed è ovvio che in una giornata del genere non è che non si possano commettere degli errori, ma qui siete di fronte a un DJ imperfetto. Quindi in fretta e in furia così dici no, voglio arrivare in orario perfetto, qualcosa ti scappa. Al Curley, Square Room, Square Rooms, quindi quelle stanze un po' quadrate così, squadrate, più che quadrate, potrebbero anche essere interpretate così, non so, magari qualcuno se vuole interpretarlo nel modo giusto magari me lo comunica, così anche gli altri insieme a me capiranno. Era il 1986 quando Al Curley si presentava a noi con appunto Square Rooms. E così noi ne approfittiamo per rimanere nel mood degli anni '80. E li vogliamo dedicare.

Quindi così, passo dopo passo, ci portiamo avanti e rimaniamo ancora lì dove non volano le aquile, ma i grandi successi. Ragazzi, rimaniamo negli anni '80, era i tempi della Disco Italy. Un nome che ai più rimarrà conosciuto solo perché ha partecipato all'Isola dei Famosi. Lui si chiama Dan, o si chiamava Dan Arrow. Questa è The Taste of Love.

E in quanti conoscono il sapore dell'amore? Dan Arrow, con la sua batteria, avete sentito? Che pezzo! Senti il basso. Benvenuti, siete su Free Radio Conselve, con voi c'è Mr. Joint. E questo è Simply the Best. Un weekend anche all'insegna dello sport italiano, ha visto Cobolli un pochettino così trattenere tutti con il fiato sospeso, per poi, vabbè, è andata come è andata, pazienza, dai. Bravo comunque Cobolli, sei arrivato alla fine, non era facile, con quel caldo, ci sono schiantati in molti. E poi il ragazzo prodigio che tutti quanti adoriamo adesso, perché veramente era un po' che un italiano non ne vinceva 5 di fila. Macchinina giusta sotto il sedere. E voi siete in macchina a sudare? Dai, accendete non forte l'aria condizionata ed alzate.

È quello che mi ci vorrebbe probabilmente stasera per a farmi addormentare con questo caldo, i pensieri. Ne abbiamo un po' di tutte, eh? Narcotic! L'abbiamo ascoltato per intero quando ormai è passata praticamente la trentesima giramento, alla trentesimo, il trentesimo in effetti, no, merita.

ricorrentissima questa parola in questi 120 minuti insieme a Mr. Join. Because love is all you need. Victim of Love, The Erasure, quelli di Andy Bell e di Vince Clarke, il duo britannico che ci ha fatto sempre impazzire. Dopo di loro non possiamo dimenticarci di questi.

E voilà! Oh, abbiamo fatto un bagno a dorso, questa qua, perché eravamo negli anni 80, siamo viaggiati così, siamo spiaggiati negli anni 70. Tanta, tanta roba. E vogliamo salutare un carissimo, carissimo amico che ci ascolta da un posto lontanissimo. Ciao Cesarino! Sono contento che tu sia qui con noi su questa emittente Free Radio. Ti dedico un pezzo storico, pazzesco, bellissimo, mirabolante, incredibile, fantastico. Richie Evans, Going Back to My Roots.

Come on, going back to my roots. Cesarino da Rovereto, tutto per te. Fino all'ultima goccia, fino all'ultimo secondo. 378-06-55630. Fate come loro, scriveteci. Della serie ci siamo. Siamo qua. Salutaci, Mr. Joint. Dai un segno alla nostra presenza radiofonica. E vabbè, pronti? Veloci come il vento. Ci affacciamo verso la prima ora insieme. Con noi, Christopher Cross.

caro mio, fosse così semplice come il vento che scorre nelle valli. Già vi vedo, per quelli che si sono andati a fare i 5-6 chilometri così di running al passo così dell'amore, lo definisco così, cioè una cosa così, insomma, da vento nei capelli. Ride Like the Wind era con noi, niente proprio di meno che Christopher Cross. Oi, così, mi vieni fuori così, dall'aldilà. Grande, Oppino, è lui, è quello di Nero a Metà.

una di quelle canzoni che non dimenticherò mai. Probabilmente in... quando avrò quanti? 100? Quando avrò 100 anni me la ricordo.

0: Lu sole, lu vientu, lu mare, lu cibu, lu mieru.
1: Scagliala tu perché ho tutto sbagliato.
2: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
3: Free Radio.
2: Free Radio.
0: Free Radio, ragazzi, solo per voi, insieme a voi, Mr. Joint, simply the best.

adoro questa chitarra. Era il 2008 quando Baustel ci faceva così commuovere con le sue parole, con le sue rime, col suo sound. Che bella questa canzone, ragazzi, ve la dedico a tutti di cuore. Cercate di non trattenervi se è possibile, senza non fare danni, senza fare danni, possibilmente.

Quanti vorrebbero dare delle regole? E così magicamente arrivano i Tears for Fears. Appunto, Everybody Wants to Rule.

tutti quanti vogliono comandare. Ma sì, dai ragazzi, lo si può comandare tutti, ognuno esprime la propria opinione. Everybody wants to rule the world, i Tears for Fears, in questa carrellata di grandi nomi, ragazzi, non potevano mancare anche loro, eh? E vogliamo salutare anche Antonio da Verona. Ciao Antonio, grazie di ascoltarci, così come ringrazio tutti quelli che sono

0: Beffa! Ed è una promessa. Prima di andare via,
1: solo che tu resti ancora un poco qui con me.
0: Ti accontento! Starò ancora qui con te. Diciamo per altri 45 minuti, quasi un giro completo della lancetta. Ti ha mangiato quella fetta di tempo. Alphaville!

come una melodia. E vogliamo salutare anche i Tosi e vogliamo salutare anche New Style di Conselve. I Tosi sono a Tribano. L'architetto del vino, c'è, cioè, l'ingegnere del vino, io non mi ricordo mai se è un architetto o un ingegnere, sempre qui a Conselve. Salutiamo anche loro che ci stanno ascoltando. Anche perché se andate lì, vi bevete l'aperitivo e ascoltate la nostra radio. Facile. Questo è orario, orario. Siamo borderline effettivamente, qui dovremmo già essere al secondo giro più.

Is This Love? Sì, è questo. E se questo è amore, cosa possiamo immaginarci di più? Grande voce di Alison Moyet. E a proposito di grandi voci, voglio anche ricordarvi che alle 21 saranno qui da noi, niente po' di meno, che Anna Codemo e Sergio Cobuccio con la loro new entry. Due ore di magnifica musica fresca, fresca di stampa, ragazzi. Se volete le novità, le trovate da noi.

0: Ormai siamo abituati a vederla come giudice in qualche sedia qua e là, a dare giudizi e a scegliere probabili successori dei grandi nomi della musica italiana e anche internazionale. Brava Loredana! E così mi è venuto in mente perché aveva un compagno molto bravo a tennis, che si chiamava Bjorn Borg, ve lo ricordate? Io sì, me lo ricordo, era forte.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
2: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
0: Non perdiamoci!

che non trasporta esattamente passeggeri, però devo dire che loro sono delle bombe. Questa era la loro indimenticabile Private Idaho. Beh, pezzo che dava anche il titolo all'intero album. Io mi ricordo loro con i capelli cotonati, veri anni 60, mica come queste qua.

0: Atmosferici Ram. E lo vogliamo dedicare a tutti quelli che hanno qualche ferita che si deve rimarginare, o qualche ferita che si è rimarginata ma non abbastanza. Ascoltata quasi per intero, grandissimo pezzo appunto dei Ram, intitolato Everybody Hurts.
1: Pack my bags last night, pre-flight.
0: Il momento dei lenti, eh?
1: 9 a.m.
0: Non so se si era capito.

Che romantici. E lo dedichiamo anche a Bianca questo pezzo, visto che ci sta ascoltando. Sì, ci sono. Tutto per voi. Ancora un paio di bracciate, ragazzi. E ci siamo quasi.

0: Mi divertivo talmente tanto a fare questo tec-chen, tec-chen. Ci stava benissimo dentro. Sembravo parte del coro. AWBA, l'album del 1977, appunto, The Album.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you.
0: È questa voce, ragazzi. But chi non la vorrebbe avere?
1: I don't know about that.
0: Cosa ne pensate? Mi piacerebbe avere un DJ con una voce così? L'uomo più invidiato della galassia da qualunque intrattenitore radiofonico, Barry White.